0: Disc of the day.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
0: Buon vento e buona estate.
1: Si vuole.
0: Top Radio e TV.
1: Buon vento.

0: ju e cila radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.